Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

ecco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupalo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Radio Puglia.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa, all'altezza dello svincolo di Latronico, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 169 di Genzano è attivo un senso unico alternato in fascia oraria dalle 7 alle 17 in località Oppido Lucano, nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera stazione di Forenza e lo svincolo per Madonna Laudata in direzione Melfi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: gusto sa di felicità. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Radio.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 26 giugno 2026. È il 177esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Vigilio Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Deodato e Deodata. Si tratta di un nome devozionale tratto dal latino e significa dato a Dio. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
1: Accadde oggi.
2: Il 26 giugno del 2000 viene divulgato il terzo segreto di Fatima per volontà di Papa Giovanni Paolo II, un testo simbolico di cui la Congregazione per la Dottrina della Fede fornisce solamente un tentativo di interpretazione.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 26 giugno ricordiamo Claudio Abbado, Max Biaggi, Paolo Maldini.
1: Le frasi del cinema.
2: È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità, ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di note, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stavano per morire ha telefonato per parlare di odio o di vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che, se lo cerchi, l'amore è davvero dappertutto. Dal film Love Actually.
1: Proverbio del giorno.
3: Chiedere è vergogna di un momento, non chiedere è vergogna di una vita. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 26 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete. Anche se siete abili nella vostra attività, state attenti a non dare tutto per scontato. Potreste avere delle spiacevoli sorprese, potreste anche sentirvi fiacchi e svogliati. La realtà è che avete bisogno di una bella vacanza. Toro, attenti alla fretta, soprattutto nella guida e nei giudizi sugli altri. Siete eccessivamente diffidenti, un atteggiamento sterile che vi impedisce di andare avanti. Finirete col far perdere la pazienza anche al più dolce dei partner. Gemelli, un po' di indecisione rischia di farvi perdere tempo inutilmente, anche perché il vostro senso del dovere potrebbe farvi coinvolgere in impegni che non vi interessano e non vi giovano. Cancro, le situazioni ambigue possono andar bene per un po', ma prima o poi i nodi vengono al pettine. Vita sociale vivace che vi porterà a contatto con persone di buon livello culturale ed economico. Vi saranno utili per impostare nuovi affari. Leone, subirete qualche tentazione spendacciona. Attenzione ai sensi di colpa che potrebbero prendervi domani. Sguardi malandrini vi faranno invece sognare sul posto di lavoro. Vergine, soddisfazioni morali e materiali. Avrete una bella conferma delle vostre capacità professionali. Trovate il modo di rilassarvi comunque, magari con un esercizio di meditazione o semplicemente con un bel bagno caldo. Bilancia, troppe stelle ostili per sperare di vivere una giornata in relax. Anche se la situazione non presenta alcun rischio, vi sentirete, come al solito, presi tra due fuochi e alla fine non saprete che strada prendere. Scorpione, prima di propagandare un'idea, fate qualche indagine discreta sulle intenzioni di concorrenti e avversari. Potreste regalare il vostro asso nella manica a qualcuno che ha la possibilità di bruciarvi sul tempo. Sagittario, potreste correre il rischio oggi di confondervi le idee, avrete paura di dimenticare un appuntamento o un lavoro, ma invece riuscirete a far fronte a tutto. L'armonia di coppia oggi è tutta da riconquistare. Capricorno, giornata ricca di soddisfazioni. Non lasciatevi distrarre da cose di poco conto e dedicatevi a quanto più vi preme. Sta solo a voi decidere di riprendere in mano una situazione affettiva. Acquario, situazione ricca di tensioni, soprattutto sul fronte degli affetti. Per tutti gli altri, possibilità di vivere una piccante avventura con una persona più giovane. Se siete già impegnati, pensateci molto bene prima di dire di sì. Pesci, stabilità in amore. Giornata costruttiva in cui potrete gettare le basi per sviluppi futuri anche sul lavoro. Una nuova serenità con chi vi ama vi permette di dedicarvi con più efficacia anche ai vostri progetti. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì con un clima sempre molto caldo anche al sud, valori oltre i 34-35 gradi al pomeriggio nelle aree interne collinari e pianeggianti. Valori intorno ai 30-31 gradi invece sulle zone costiere. Tempo in prevalenza soleggiato, seppur con un po' di variabilità che ancora interessa le zone collinari della Puglia e i rilievi della Basilicata. Qualche locale fenomeno non si esclude sul Pollino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: trove.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa, all'altezza dello svincolo di Latronico, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 169 di Genzano è attivo un senso unico alternato in fascia oraria dalle 7 alle 17 in località Oppido Lucano, nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra lo svincolo per Scalera, stazione di Forenza, e lo svincolo per Madonna Laudata, in direzione Melfi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: A Radio Puglia sono le ore 7.
9: Radio Puglia News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. In mondiale di calcio l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio Puglia, meteo.
11: Saluto gli ascoltatori di Radio Puglia, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì con un clima sempre molto caldo anche al sud, valori oltre i 34-35 gradi al pomeriggio nelle aree interne collinari e pianeggianti, valori intorno ai 30-31 gradi invece sulle zone costiere. Tempo in prevalenza soleggiato, seppur con un po' di variabilità che ancora interessa le zone collinari della Puglia e i rilievi della Basilicata. Qualche locale fenomeno non si esclude sul Pollino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: chiamo Mariangela, che è stanca di fare questa vita e vuole cambiare. Beh, quindi se sì, c'è in ascolto qualcuno ricco che vuole Mariangela e gli fa cambiare vita, noi siamo qui.
1: E che cos'è questo? Un pezzo di antiquariato?
0: Voglio dedicare a Mariangela la

bel compagno, devi mandarci la fotografia, così noi la sposiamo per procura, cioè mandiamo la foto in Arabia Saudita, troviamo qualche sceicco, e la facciamo sposare. Più di così

0: media.
1: Buongiorno Maurizio, volevo salutare la famiglia.

0: che oggi compie 3 anni.
1: Maurizio, buongiorno, puoi mettere la sera dei miracoli di Lucio Dalla?

0: Buongiorno Maurizio, vogliamo salutare la squadra di Natura Viva, le nostre colleghe, colleghe di Felice, ma salutiamo in particolare Mino Bufano, ci manchi!
1: Ciao Luce dei Biocchi!

0: Glielo diamo, Cosimino lo spadaccino. Sì, Maurizio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Per la signora non è uno sceicco che io ho, un amico, collega, ma è uno scapolone grande. Sta bene, è proprietario, ma mi...
1: Buongiorno Radio Puglia, oggi Top Color ha attaccato prima, stamattina alle 5, invece con lui stesso, vai!
0: Sa che pure Percinello, che dici, glielo diamo? Glielo diamo, Cosimino lo spadaccino?
2: Hai capito Angela, c'è un... pretendente già Cosimino lo spadaccino, eppure vergine!

0: voglio salutare Giovanni che sta pulendo la spiaggia.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia, vuoi ascoltare lui?

ascoltatori, a proposito, avete stabilito la situazione con Saverio? Saverio, detto Saverio il Rosso, sulle birre? Spero di sì. Voglio una vostra.

certo, stanno arrivando un sacco di richieste per Mariangela, però noi vogliamo la foto di Mariangela perché la dobbiamo girare a queste persone facoltose. C'è un imprenditore di Zappa che si è già fatto avanti, poi c'è un imprenditore

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
12: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

0: il suo
1: anniversario, auguri.
2: E ora
3: dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: 178 sa di felicità.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Alba Giardini Fasano. Com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: Buongiorno Maurizio, Antonio da Kirkham Tech, 26 gradi, fascia cold. Maurizio, il mio collega non è sceicco ma è scema forte, ma proprio di quei forti. Se può andar bene a Mariangela mi faccia sapere.
1: Buongiorno, sono Maria da Casamassima, vorrei salutare un mio amico Michelangelo, detto Cacasano.
2: Maria da Casamassima, ieri era moscia perché l'aveva avuto, era entrata la nave in porto e ieri sera i mariti mi hanno fatto sciopero.
3: Radio Puglia, Maurizio, ce l'abbiamo noi il cavaliere per Mariangela, Eliezer, bello, biondo, attiene gli occhi azzurri, però un principe lo può essere. Sui soldi dobbiamo capire la situazione, però si può fare.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Angela della squadra di Vagno da Conversano. Allora, oggi voglio fare un appello a se c'è qualche sceicco.
4: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un saluto ad Angelo Ciollacchianche e volevo sapere se a Pescara sta prendendo le orate o le occhiate.
5: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia, vorrei ascoltare l'ultima DJ Ax.
6: Maurizio, buongiorno, vorrei fare anche un appello alla nostra responsabile Cristina, però non deve essere per forza uno sceicco, che sia un uomo colto, con indipendenza economica e soprattutto dai 17 in su.
7: Buongiorno Maurizio, da quando sei tu la mattina, Forte Allegri a tutti, bravissimo.
8: La canzone di Lobo, cantante.

0: Sono Paola da Castellana, vorrei fare gli auguri a mio nonno Giovanni per il suo compleanno. Nonno, sei il migliore del mondo, ti voglio bene. Sono Paola.
1: Allora Paola, noi abbiamo cercato di chiamare tuo nonno Giovanni, ma niente da fare al momento, quindi gli auguri glieli hai fatti tu, sicuramente li avrei sentiti.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 35 minuti. L'almanacco del giorno. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Vigilio Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Deodato e Deodata. Si tratta di un nome devozionale tratto dal latino e significa dato a Dio. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 26 giugno del 2000 viene divulgato il terzo segreto di Fatima per volontà di Papa Giovanni Paolo II, un testo simbolico di cui la Congregazione per la Dottrina della Fede fornisce solamente un tentativo di interpretazione. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 26 giugno ricordiamo Claudio Abbado, Max Biaggi, Paolo Maldini.
2: Le frasi del cinema. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità, ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di note, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stavano per morire ha telefonato per parlare di odio o di vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che, se lo cerchi, l'amore è davvero dappertutto. Dal film Love Actually. Proverbio del giorno.
3: Chiedere è vergogna di un momento, non chiedere è vergogna di una vita. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 26 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete. Anche se siete abili nella vostra attività, state attenti a non dare tutto per scontato. Potreste avere delle spiacevoli sorprese, potreste anche sentirvi fiacchi e svogliati. La realtà è che avete bisogno di una bella vacanza. Toro, attenti alla fretta, soprattutto nella guida e nei giudizi sugli altri. Siete eccessivamente diffidenti, un atteggiamento sterile che vi impedisce di andare avanti. Finirete col far perdere la pazienza anche al più dolce dei partner. Gemelli, un po' di indecisione rischia di farvi perdere tempo inutilmente, anche perché il vostro senso del dovere potrebbe farvi coinvolgere in impegni che non vi interessano e non vi giovano. Cancro, le situazioni ambigue possono andar bene per un po', ma prima o poi i nodi vengono al pettine. Vita sociale vivace che vi porterà a contatto con persone di buon livello culturale ed economico. Vi saranno utili per impostare nuovi affari. Leone, subirete qualche tentazione spendacciona. Attenzione ai sensi di colpa che potrebbero prendervi domani. Sguardi malandrini vi faranno invece sognare sul posto di lavoro. Vergine, soddisfazioni morali e materiali. Avrete una bella conferma delle vostre capacità professionali. Trovate il modo di rilassarvi comunque, magari con un esercizio di meditazione o semplicemente con un bel bagno caldo. Bilancia, troppe stelle ostili per sperare di vivere una giornata in relax. Anche se la situazione non presenta alcun rischio, vi sentirete, come al solito, presi tra due fuochi e alla fine non saprete che strada prendere. Scorpione, prima di propagandare un'idea, fate qualche indagine discreta sulle intenzioni di concorrenti e avversari. Potreste regalare il vostro asso nella manica a qualcuno che ha la possibilità di bruciarvi sul tempo. Sagittario, potreste correre il rischio oggi di confondervi le idee, avrete paura di dimenticare un appuntamento o un lavoro, ma invece riuscirete a far fronte a tutto. L'armonia di coppia oggi è tutta da riconquistare. Capricorno, giornata ricca di soddisfazioni. Non lasciatevi distrarre da cose di poco conto e dedicatevi a quanto più vi preme. Sta solo a voi decidere di riprendere in mano una situazione affettiva. Acquario, situazione ricca di tensioni, soprattutto sul fronte degli affetti. Per tutti gli altri, possibilità di vivere una piccante avventura con una persona più giovane. Se siete già impegnati, pensateci molto bene prima di dire di sì. Pesci, stabilità in amore, giornata costruttiva in cui potrete gettare le basi per sviluppi futuri anche sul lavoro. Una nuova serenità con chi vi ama vi permette di dedicarvi con più efficacia anche ai vostri progetti. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.

Sono Paola da Castellana, vorrei fare gli auguri a mio nonno Giovanni per il suo compleanno. Nonno, sei il migliore del mondo, ti voglio bene. Sono Paola, auguri da tutti i tuoi splendidi membri.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione

0: Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
6: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Allora, siamo ritornati in diretta. Salutiamo tutti i lavoratori che stamattina già si sono alzati col pensiero. Noi stiamo cercando di raggiungere un certo Giovanni. Forse riusciremo adesso a raggiungerlo e a fargli gli auguri di buon compleanno. Se risponde.
1: Pronto?
0: Giovanni, sì, ad aver si è preoccupato tutti a chiamarti stamattina per farti gli auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: C'era tua nipote Paola che ti ha detto che ti vuole bene, tanti auguri da tutti i nipoti. Quanti ne hai?
1: Tu, Maurizio, sei.
0: Sì, ma quanti nipoti hai?
1: Articolo di accontato, Maurizio, sarà una ricetta.
0: Allora ti sei rovinato oggi. La decina non basta lo stipendio. Va bene Giovanni, allora, tanti auguri di buon compleanno, ok?
1: Grazie Maurizio, grazie.
0: Ciao Giovanni.
1: Gentilissimo.
0: Dobbiamo fare gli auguri anche a Franco e Elisa, penso che siano di Casamassima in provincia di Bari. Oggi sono 26 anni di matrimonio per loro, quindi tanti auguri a Franco e Elisa, anche da tutti gli amici, compresa anche Maria. Siamo Maria di Casamassima, eh? Ieri sera la nave non è entrata, i marittimi sono tutti in sciopero. Maria.
2: A quei capelli tutti in giù.

divertiti oggi. Ora e per sempre, tutti e due insieme, stasera. Cara Maria, Franco di Casamare.

0: A Radio Puglia sono le ore 8.
1: Se ti sveli,
2: Mauri, buongiorno. Radio Pagliaro, TikTok, ma poi ci bello pede, fai

0: Puglia, vorrei salutare il mio amico Piero Ubombo. Sono Pasquale da Bari. Pasquale!
1: Buongiorno Maurizio, per favore gli dici a Panzerotto che Angelo sta ancora aspettando. Grazie e buona giornata.
2: Su questo pezzo voglio salutare mio marito Luigi, Michele da Cristiano. Su questo pezzo voglio salutare mio marito Luigi, Michele da Cristiano.
3: Elisa, dopo 26 anni fai entrare la nave nel porto!
4: Maurizio, buongiorno. Ma che capo di canzone, prima mamma? Metti bambina di Elettra Lamborghini, ma.
5: Buongiorno Radio Puglia, siamo Giuseppe e Rocco da Mellitto. Vorremmo fare un saluto al nostro collega Stefano. Stamattina a KPG.
6: Maria, la nave.

0: Buongiorno Maurizio, per favore mi metti la canzone Angela di Checco Zalone, gli dici a Mario che lo sta aspettando, grazie.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare l'autista dell'azienda Calcare, o no?

0: dategli un bicchierino di strega.
1: Cioccolata.
2: Radio Puglia News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini, dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
3: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
5: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
3: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza le parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Giornata di venerdì con un clima sempre molto caldo anche al sud, valori oltre i 34-35 gradi al pomeriggio nelle aree interne collinarie e pianeggianti. Valori intorno ai 30-31 gradi invece sulle zone costiere. Tempo in prevalenza soleggiato, seppur con un po' di variabilità che ancora interessa le zone collinari della Puglia e i rilievi della Basilicata. Qualche locale fenomeno non si esclude sul Pollino. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia. Senti, Maurizio, mi saluti Giovanna di Speziale e digli di mettermi due fioroni da parte che sto arrivando.

0: tengo il polpetto che lavora a Natura Viva.
1: Allora, dopo metti la nota dei pensieri di Lucio Dalla e Ciamani, non mai.
2: Mariangela Bella, chi lascia la via

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Buongiorno Giacomo, sono Maurizio da Radio Puglia. Ti abbiamo chiamato
1: buongiorno.
0: Per farti gli auguri di buon compleanno. Come stai?
1: Grazie, buongiorno, grazie.
0: Stai bene stamattina? Tutto
1: sto
0: a posto?
1: Lavorando.
0: No, voglio dire, tutto a posto.
1: Tutto bene, grazie.
0: Gli auguri te li fanno tua cognata, c'è Maria Antonietta. Maria, scusa, Maria, Nietta, Vinci e Ambretta.
1: Ah, ok, mia sorella, mia nipote.
0: Bravo. Va bene, grazie, allora grazie. Li devi invitare stasera a mangiare il panzerotto.
1: Sì, sono tutti invitati da me.

più di 17. Buongiorno, voglio salutare Filippo, la Margio, che sta tagliando l'uva calcare.

0: baby.
1: Buongiorno Maurizio, puoi dire a Francesco della braceria del Borgo di Adelfia? Vici the move stamattina.
2: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare gli amici della Cinino di Don Nicola. Buongiorno Manalu, mi raccomando.
3: Buongiorno Maurizio, volevo dire una cosa a un collega di Cassano, Rocco. Ma un pish, da dove pish?
4: Maurizio, volevo specificare, mi sono dimenticato, 17 intendevo i centimetri, non l'età. Sabrina, allora la signora...

0: Domenica rientra.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Vito Buchigio, all'Ivata da Zicco Filenze.

0: fumo e l'altro mio amico Sabino Fusa. Voilà, è molto fagliè, voilà.
1: Maurizio, avvisala che avevo capito benissimo.
2: Buongiorno Radio Puglia, com'è lo smash?
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Antonio Michele. Con questo caldo è bello andare a mare a sciacquare il pesciolino.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 29. 906.
6: Un mondo avanti.
8: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
9: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
10: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
11: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il mattino

Ciao, sempre in diretta fino alle 9. Se ti svegli, sintonizzati. Buongiorno a tutti quelli che lavorano, a quelli che riposano, a quelli che sono in ferie.

0: Buongiorno Mauri, è arrivata la Sissi, buon lavoro a tutti quanti, a quelli che stanno facendo l'arcinino. A me piace pigliare Warcid, che adoro tanto.
1: Una domanda attraversa l'universo ed un'altra la segue.

0: Peter Paffino. Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Peppino la linguaccia.
1: Vai, posso venire ad attraccare pure io?
2: Buongiorno, Gione.
3: Buongiorno, Romano, saluti ad Angelo di Adelphia, grazie. Anche saluti da Tonio.
4: Facile, Tomio.
5: E viva il

0: Maurizio, digli a Mariangela, la spingo io la carrozzella.
1: Maurizio, sono Pasquale. Senti, volevo chiedere, ma come fanno quelli tutto l'anno che non fanno un giorno di lavoro? E ieri stavano tutti a prendere la disoccupazione?
2: Dalla Maurizio, mette le canzoni pompa a pompa.
3: E Mariella, Maurizio, la nave come è entrata? È affondata, hai capito?
4: Buongiorno a tutti dalla squadra di Caputo, qui c'è un orso di 18 anni che saluta la ragazza.
5: Radio Puglia, mi ero dimenticato di salutare due cari amici che si vogliono tantissimo bene, Vito e Roberto. Fate l'amore, non fate la guerra.
6: Au, sono Domenico, a prova. E Mariella.
7: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia. Potresti salutare il mio collega carrozziere Giuseppe da Altamura, che è un biadesivo.
8: Maurizio, vorrei ricambiare un saluto di Antonio Biker. Ciao Antonio. Trrr.
9: Oh sì,
10: e viva i chinotti, Mauri, questa mattina che desiderio.
11: Mauri, mi salutano di calcare, per favore.
12: Momignati, momignati.
13: Maurizio, ascolta, vedi che si è accesa la fondana, carbonara, pensa a lei.
14: Buongiorno amici, cari vicini.
15: Maurizio, come lo fai sentire tutto il messaggio? Io cambio, cambio, sto cambiando. Buona palestra dalla DOS. Maurizio, come non fai sentire tutto il messaggio?
16: La filatomia.
10: E viva i chinotti, Mauri, questa mattina che desiderio. Oh sì.
17: Buongiorno

0: mia, mi piaci così. Ah, sì.
1: Maurizio, ringrazio Vito per la focaccia di la tazza.

0: Maurizio, vorrei fare un saluto alla squadra Galeazzo che stanno raccogliendo le ciliegie.
1: Ciao. Buongiorno Maurizio, si nota che inizia a blestare, la gente sta tutta in calore e noi qua siamo in campagna, siamo in due, voglio dire saluta Franchino Muntaccio di Paolo del Colle.
2: Radio voi, buongiorno. Ascolta, potresti fare gli auguri a questo nostro amico tappezzire, agricoltore numero uno, che oggi è il suo compleanno?

0: Oh!
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
5: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia. Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione,

0: Mauri, buongiorno. Ho bisogno di una culla. Dopo ci piange, Mauri.
1: Maurizio, volevo dire, chi vuole andare a lavorare stanno assumendo le persone alla San Pellegrino a Parigi Notti.

0: è una manegomia.
1: Buongiorno Radio Puglia, non posso piacere a tutti, ci sono belli e ci sono brutti. Stefano D'Agrumo.
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio dei ciafranchi da pizzeria, annunciate in una bottigliata in metà.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 26 giugno 2026. È il 177esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Vigilio Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Deodato e Deodata. Si tratta di un nome devozionale tratto dal latino e significa dato a Dio. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 26 giugno del 2000 viene divulgato il terzo segreto di Fatima per volontà di Papa Giovanni Paolo II, un testo simbolico di cui la Congregazione per la Dottrina della Fede fornisce solamente un tentativo di interpretazione. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 26 giugno ricordiamo Claudio Abbado, Max Biaggi, Paolo Maldini.
0: Le frasi del cinema. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità, ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di note, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stavano per morire ha telefonato per parlare di odio o di vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che, se lo cerchi, l'amore è davvero dappertutto. Dal film Love Actually. Proverbio del giorno.
1: Chiedere è vergogna di un momento. Non chiedere è vergogna di una vita. Proverbio giapponese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto. Eccoci al 26 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete. Anche se siete abili nella vostra attività, state attenti a non dare tutto per scontato. Potreste avere delle spiacevoli sorprese. Potreste anche sentirvi fiacchi e svogliati. La realtà è che avete bisogno di una bella vacanza. Toro, attenti alla fretta, soprattutto nella guida e nei giudizi sugli altri. Siete eccessivamente diffidenti, un atteggiamento sterile che vi impedisce di andare avanti. Finirete col far perdere la pazienza anche al più dolce dei partner. Gemelli, un po' di indecisione rischia di farvi perdere tempo inutilmente, anche perché il vostro senso del dovere potrebbe farvi coinvolgere in impegni che non vi interessano e non vi giovano. Cancro, le situazioni ambigue possono andar bene per un po', ma prima o poi i nodi vengono al pettine. Vita sociale vivace che vi porterà a contatto con persone di buon livello culturale ed economico. Vi saranno utili per impostare nuovi affari. Leone, subirete qualche tentazione spendacciona. Attenzione ai sensi di colpa che potrebbero prendervi domani. Sguardi malandrini vi faranno invece sognare sul posto di lavoro. Vergine, soddisfazioni morali e materiali. Avrete una bella conferma delle vostre capacità professionali. Trovate il modo di rilassarvi comunque, magari con un esercizio di meditazione o semplicemente con un bel bagno caldo. Bilancia, troppe stelle ostili per sperare di vivere una giornata in relax. Anche se la situazione non presenta alcun rischio, vi sentirete, come al solito, presi tra due fuochi e alla fine non saprete che strada prendere. Scorpione, prima di propagandare un'idea, fate qualche indagine discreta sulle intenzioni di concorrenti e avversari. Potreste regalare il vostro asso nella manica a qualcuno che ha la possibilità di bruciarvi sul tempo. Sagittario, potreste correre il rischio oggi di confondervi le idee, avrete paura di dimenticare un appuntamento o un lavoro, ma invece riuscirete a far fronte a tutto. L'armonia di coppia oggi è tutta da riconquistare. Capricorno, giornata ricca di soddisfazioni. Non lasciatevi distrarre da cose di poco conto e dedicatevi a quanto più vi preme. Sta solo a voi decidere di riprendere in mano una situazione affettiva. Acquario, situazione ricca di tensioni, soprattutto sul fronte degli affetti. Per tutti gli altri, possibilità di vivere una piccante avventura con una persona più giovane. Se siete già impegnati, pensateci molto bene prima di dire di sì. Pesci, stabilità in amore. Giornata costruttiva in cui potrete gettare le basi per sviluppi futuri anche sul lavoro. Una nuova serenità con chi vi ama vi permette di dedicarvi con più efficacia anche ai vostri progetti. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
7: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
11: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
12: Io pistacchio caffè e doppia panna.
13: Per me soia naturale e doppia panna.
14: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
15: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
16: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennavo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: Rewind, la più bella musica, dagli anni 70 in poi.

0: Radio Puglia, buongiorno. Volevo salutare il mio amicone cinghialone Sante lo Squadro.
1: Buongiorno Maurizio, Stecchio è in autobus.
2: Maurizio, buongiorno. Mi saluti Aurelia di Lauro.
1: Maurizio, mi ha rotto il cazzo, vuole sempre il caffè.

0: penso che risponderà, quindi li faremo per radio. Oppure buongiorno Raffaele, buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia. Raffaele, oggi è il tuo compleanno.
1: Buongiorno.
0: Come stai? Di dove sei tu? Di Trapani o di Palermo?
1: Messina.
0: Messina! Allora, come scendo tuo traghetto ti trovo sul porto. Tanti auguri da tutti i colleghi.
1: Pronto?
0: Senti, dicevo,
2: tanti auguri da tutti i colleghi tuoi. Di buon compleanno.
1: Grazie.
0: Senti, il telefono si è scassato qua. Allora, Raffaele, come ti trovi in Puglia?
1: Per amore.
0: Ah, per amore.
1: Per amore.
0: Hai trovato una bella ragazza e quindi ti sei trasferito. Va bene, allora, tanti auguri, Raffaele, buona giornata.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie. Grazie.

0: Buongiorno Maurizio, 31 gradi Terlizzi, S-Quacchia!
1: Saluto i miei amici dell'azienda Antonio Poppeo, in particolare Altino. Ciao Altino.
2: Buongiorno Radio Puglia, Maurizio, li puoi dire a

0: Buongiorno Radio Puglia, mi mandi saluti a mio figlio Nico in Germania, da suo padre.
1: Tizio, ma l'azienda di Muro Montaggi, mostami ancora Fabien.
2: Maurizio, mi dispiace dirtelo, ma non sei competente. Sono le 9:20 e non hai ancora messo popcorn e patatine di Rino D'Angelo. Questo non va assolutamente bene, Maurizio. No, no.
3: Buongiorno Maurizio, volevo salutare l'amico mio Donato che sta seccando negli innesti.
4: Buongiorno Maurizio e Radio Puglia. Potete dedicare la canzone Bella d'estate a mia moglie Noemi e salutare mia nonna Anna Pipe che stanno lavorando in campagna insieme, grazie.

Buongiorno Maurizio e Radio Puglia. Potete dedicare la canzone Bella d'estate a mia moglie Noemi e salutare mia nonna Anna Pipe, che stanno lavorando in campagna

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Che dici, Lisa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live.

0: Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Buongiorno, buongiorno. Io sono Magoz proprio, mamma mia.
1: Rewind, la più bella musica
3: di Muro
1: dagli
3: Montaggi.
1: Anni 70 in poi. Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
10: stai senza pensiero.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
15: L'almanacco del giorno. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno dall'inizio dell'anno.
16: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Vigilio Vescovo.
15: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Deodato e Deodata. Si tratta di un nome devozionale tratto dal latino e significa dato a Dio. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 26 giugno del 2000 viene divulgato il terzo segreto di Fatima per volontà di Papa Giovanni Paolo II, un testo simbolico di cui la Congregazione per la Dottrina della Fede fornisce solamente un tentativo di interpretazione. Chi è nato oggi?
16: Tra i personaggi famosi nati il 26 giugno ricordiamo Claudio Abbado, Max Biaggi, Paolo Maldini.
15: Le frasi del cinema. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità, ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di note, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stavano per morire ha telefonato per parlare di odio o di vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che, se lo cerchi, l'amore è davvero dappertutto. Dal film Love Actually.
17: Proverbio del giorno.
16: Chiedere è vergogna di un momento. Non chiedere è vergogna di una vita. Proverbio giapponese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 26 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete. Anche se siete abili nella vostra attività, state attenti a non dare tutto per scontato. Potreste avere delle spiacevoli sorprese, potreste anche sentirvi fiacchi e svogliati. La realtà è che avete bisogno di una bella vacanza. Toro, attenti alla fretta, soprattutto nella guida e nei giudizi sugli altri. Siete eccessivamente diffidenti, un atteggiamento sterile che vi impedisce di andare avanti. Finirete col far perdere la pazienza anche al più dolce dei partner. Gemelli, un po' di indecisione rischia di farvi perdere tempo inutilmente, anche perché il vostro senso del dovere potrebbe farvi coinvolgere in impegni che non vi interessano e non vi giovano. Cancro, le situazioni ambigue possono andar bene per un po', ma prima o poi i nodi vengono al pettine. Vita sociale vivace che vi porterà a contatto con persone di buon livello culturale ed economico. Vi saranno utili per impostare nuovi affari. Leone, subirete qualche tentazione spendacciona. Attenzione ai sensi di colpa che potrebbero prendervi domani. Sguardi malandrini vi faranno invece sognare sul posto di lavoro. Vergine, soddisfazioni morali e materiali. Avrete una bella conferma delle vostre capacità professionali. Trovate il modo di rilassarvi comunque, magari con un esercizio di meditazione o semplicemente con un bel bagno caldo. Bilancia, troppe stelle ostili per sperare di vivere una giornata in relax. Anche se la situazione non presenta alcun rischio, vi sentirete, come al solito, presi tra due fuochi e alla fine non saprete che strada prendere. Scorpione, prima di propagandare un'idea, fate qualche indagine discreta sulle intenzioni di concorrenti e avversari. Potreste regalare il vostro asso nella manica a qualcuno che ha la possibilità di bruciarvi sul tempo. Sagittario, potreste correre il rischio oggi di confondervi le idee, avrete paura di dimenticare un appuntamento o un lavoro, ma invece riuscirete a far fronte a tutto. L'armonia di coppia oggi è tutta da riconquistare. Capricorno, giornata ricca di soddisfazioni. Non lasciatevi distrarre da cose di poco conto e dedicatevi a quanto più vi preme. Sta solo a voi decidere di riprendere in mano una situazione affettiva. Acquario, situazione ricca di tensioni, soprattutto sul fronte degli affetti. Per tutti gli altri, possibilità di vivere una piccante avventura con una persona più giovane. Se siete già impegnati, pensateci molto bene prima di dire di sì. Pesci, stabilità in amore, giornata costruttiva in cui potrete gettare le basi per sviluppi futuri anche sul lavoro. Una nuova serenità con chi vi ama vi permette di dedicarvi con più efficacia anche ai vostri progetti. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.

0: Radio Puglia, Danny e Giulia questa mattina insieme a voi. Buongiorno a tutti, state con noi, state con Radio Puglia.
1: Spazio Mattina,
2: Spazio Mattina,
1: il tuo spazio da protagonista.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Isiderma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Isiderma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Isiderma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
8: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

0: Con notizie non positive dall'altra parte del mondo, perché sono, pensate, addirittura 40.000 le persone ancora disperse dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela proprio nelle scorse ore. Voi sapete che Radio Puglia, ecco, cerca sempre di intrattenervi ma anche di darvi notizie in tempo reale di quello che succede anche nel mondo, e siccome siete in tanti ad ascoltarci anche da altre parti del globo, quindi ci sembrava giusto dare anche questi aggiornamenti. Purtroppo anche il numero dei morti è salito, però ecco, noi cerchiamo in questa mattinata di darvi quanta più tranquillità e serenità possibile, e lo facciamo con questa canzone.
1: Radio Puglia.

mattina, state con Radio Puglia, perché oggi parleremo di tormentoni, proprio quelli che si ficcano nella testa e non se ne vanno, proprio quelli, quindi state con noi, pubblicità, a tra pochissimo.

0: sbilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

Ed era Roma Bangkok di Baby K con Giusy Ferreri, un pezzo del 2015. Pensate, ha vinto 9 dischi di platino e anche un disco di diamante, cioè ha venduto una roba come 450.000 copie vendute. Pensate un po', questo è stato uno dei tormentoni che ci ha davvero tartassato la testa negli scorsi anni. E quindi oggi noi vogliamo chiedervi, no? Qual è quel tormentone che proprio degli scorsi, insomma, delle passate annate, ecco, che proprio vi è rimasto in mente, e poi vi daremo anche una soluzione per mandarlo via. E intanto ci ascoltiamo quest'altro bel pezzo. Vi vedo già che partite, vai con la coreografia tutti insieme, vai.

0: I am not trying to seduce you.
1: Macarena, Macarena, quando è bella Macarena, Macarena, Macarena, Macarena.
2: Buongiorno Radio Puglia, siccome state parlando di tormentoni estivi, per favore mi potete mettere Ostia Lindo di Jeax? Grazie e buona giornata, Arianna da Putignano. Un bacione a tutti, saluto a tutti quelli che mi conoscono.
3: Lo sento, vengono fuori tutti questi vostri ricordi, lo sento. Però pensate un po', questa Macarena qui che stiamo ascoltando è dei Los del Rio. Noi la conosciamo cantata dai Los Locos nel 1996, invece questo successo in realtà è di questo duo spagnolo del 1993. Diamo un po' anche di notizie, ma partiamo subito con quest'altro bellissimo pezzo che ci ha richiesto la nostra amica.

vi dedichiamo tutte queste bellissime canzoni questa mattina. Continuate a scriverci al 333-166-5757. Vi leggiamo e soprattutto vi ascoltiamo. Quindi continuate a stare con noi. Pubblicità.

E che bella questa mattinata insieme a voi. Iniziamo con tutti i saluti. Vincenzo che fa le congratulazioni a Melania per la laurea e anche da parte di Antonella. E poi Luigi che saluta le sue amiche Gianna e Wanda. Iniziamo così.

0: tutti questi anni. Forza, forza. E dopo la pubblicità vi diremo anche i rimedi per farli andare via. E quindi state con noi, state con noi.
1: Spazio Mattina.
2: Spazio Mattina.
1: Il tuo spazio da protagonista.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Danza con Mon Amour, questo è uno dei tormentoni di qualche anno fa, 2023, quindi adesso è uno dei, ecco, dei tanti tormentoni che sono giunti qui alle nostre, ai nostri telefoni, quindi continuate a farlo, però adesso ci traghettiamo direttamente negli anni 2000 con quest'altro bellissimo tormentone che personalmente adoro, grazie Danny. Siamo negli anni 2000.
1: Radio Puglia.

E poi c'è Giuseppe, che ci ascolta da Bari e che ci saluta anche noi ti ringraziamo tanto per la tua fiducia. Gaetano da Leporano, Teresa da Bari, e davvero siete tantissimi stamattina. Piano piano arriveremo, arriviamo a tutti.

questo disturbo, adesso vi diciamo anche come toglierlo. Ecco, va bene, quindi prendete appunti, carta e penna. Allora, per togliere un tormentone dalla testa, signori, un bel chewing gum. Ecco, la soluzione era proprio semplice. Prendete un chewing gum, lo masticate, mi raccomando, senza zucchero, così manteniamo anche la linea. E pare che, insomma, il tormentone vada via dalla testa. Oppure, se proprio non vi piace questa cosa qui, allora potete anche ascoltare la canzone dall'inizio alla fine. Ecco, questo è un altro bellissimo consiglio, perché pare che la canzone ti rimanga in testa per colpa del ritornello. Invece, se l'ascoltate fino alla fine, magari questa cosa vi passa subito. Ma sento già qualcosa sotto.

tantissime, tantissime le canzoni che ci avete scritto, davvero un tuffo nel passato. C'è addirittura chi è andato a scomodare Piero Scamarcio con La pioggia viola. Beh, vabbè, qua stiamo proprio in pieni anni 90, caro Danny, ti vedo sorridere. E poi ci sono tutta una valanga di canzoni di Fedez e J-Ax, perché in effetti hanno tirato fuori un tormentone dopo l'altro.

0: tanti. Come dici? Esatto, senza pagare, insomma ce ne sono tantissime. Va bene, grazie per tutti questi vostri tormentoni. Mi raccomando, masticate una gomma così fino a stasera non vi viene il mal di testa.
1: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
10: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: E non c'è niente da fare, se ti rimane una canzone in testa, ragazzi, fino alla sera così. Allora, prendete un sudoku oppure una settimana enigmistica, questo è un altro rimedio per farvelo passare, perché così tenete a bada il cervello, non ci pensate più e pace, no? Finalmente. Altrimenti un'altra soluzione sarebbe, ecco, però questa ho un po' qualche dubbio, sarebbe quella di usare un'altra canzone, una che magari vi piace, una canzone cura, solo che poi mi viene il dubbio, non è che poi vi rimane quest'altra in mente, vabbè, ci fidiamo, dai. E intanto per gli inguaribili romantici andiamo ad ascoltare quest'altro tormentone, che più che un tormentone è un classico.
1: Radio Puglia.

0: ragazzi, però male che ci siete voi con i vostri messaggi a farci compagnia, e ci teniamo compagnia a vicenda. 333-166-5757, questo è il numero per interagire con noi. Potete scriverci, mandarci dei messaggi vocali. Allora, iniziamo subito con le dediche. C'è Teresa da Bari che fa una dedica speciale a sua nipote Isabel, poi c'è Gaetano da Leporano, poi c'è Luca. Luca, da dove ci scrivi? Poi c'è Paolo in arte Sissi da Putignano. Ora, Paolo, sei tu. Gabriella saluta il suo ragazzo Sabino. Ciao Gabri, ciao Sabino. E poi ancora tanti altri che faremo più tardi, ma ascoltiamoci qualche bel messaggio vocale. Vediamo.
1: Carissimi agricoltori, se una trinciatura perfetta vi volete far fare, da Ezio dovete andare.
2: Poi, buongiorno Radio Puglia, sono Pasquale da Modugno. Volevo salutare il mio amico Nicola, detto Nicolo Vuoi. Grazie mille, buona giornata.
0: Nicolo Vuoi.
3: Ciao Radio Puglia. Se la strada volete percorrere, al mare dovete correre.
0: E hai ragione, amico mio.
4: A scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

E non solo tormentoni questa mattina, anche novità. Questa era l'ultima di Taylor Swift direttamente dal film Toy Story 5. Oggi 26 giugno siamo in compagnia di Radio Puglia insieme a voi, Spazio Mattina. Mi raccomando, continuate a scriverci, sono le 10:52 minuti, sempre in diretta. E arriva un altro bel tormentone, sempre richiesto ai nostri telefoni. Fragole sotto la luna. Saremo in compagnia ancora fino alle 12:30, sempre con Giulia e Danny in regia. Questa mattina abbiamo parlato di tormentoni e anche dei rimedi per farveli passare dalla mente. E poi fino alle 12 nostra compagnia ancora con altre curiosità dal mondo della musica.

0: Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
6: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Ciao Ada, come va?
13: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
12: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
13: Stupendo!
12: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Ed era il 1991 quando Michael Jackson ci cantava questa meravigliosa, meravigliosa canzone. Guariamo, guariamo il mondo, dobbiamo averne cura. E mai, mai come oggi, fra l'altro, abbiamo aperto con una notizia dal mondo, insomma, dal Venezuela, sul terremoto. Quindi dobbiamo sempre, sempre avere cura dei nostri fratelli e della nostra amata terra. Michael Jackson, questa mattina, quindi in diretta da Radio Puglia. Diamo sempre notizie e curiosità dal mondo della musica e lo facciamo proprio con Michael Jackson, che, pensate, lui non sapeva leggere gli spartiti musicali. Addirittura, quando infatti aveva una nuova canzone, la componeva a mente e suonava gli strumenti ad orecchio e andava nello studio musicale, poi cantava le note, gli accordi ai musicisti e loro lo riproducevano, appunto, i suoni voluti proprio dal re del pop, che proprio ieri abbiamo celebrato, in qualche modo in tutto il mondo si è celebrato il suo anniversario. Ben 17 anni fa questo grande artista ci lasciava.
1: Radio Puglia.

0: E mi ricordi una, mi ricordi due, ma chi è sta tua? Scrivetecelo al 333-166-5757 se lo avete capito. Salutiamo Anna e Nicola da Bari che fanno gli auguri a Fabrizio, il loro nipotino. Nipotino per modo di dire, perché questo ragazzo, signori, ha concluso tutti gli esami con il massimo dei voti all'università. E bravo Fabrizio. E poi Angela Maria da Conversano con la sua mamma Anna, che ci ascoltano sempre. E Maria che saluta Miriam e le dice che le manca tantissimo. Maria, chiamala, chiamala.
1: Radio Puglia.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Pronto? Chi c'è? C'è qualcuno? Mimo,
1: risponde,
0: ci sei?
1: La segreteria telefonica di...
0: No, è andato. È andato, stiamo provando a chiamare tutti i vostri auguri, le vostre dediche, quindi ancora qualche minuto di pazienza, qualche minuto di pazienza.

0: Pronto, Carlo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ciao Carlo, tanti auguri, buon compleanno. Sei in diretta su Radio Puglia.
1: Grazie, grazie tantissimo. Che bella sorpresa.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Carlo, sono 50 anni, lo possiamo dire, che bello. Un compleanno tondo tondo.
1: Tondo tondo sì.
0: Carlo, però noi ti dobbiamo tirare le orecchie, perché qua ci comunicano che tu lavori troppo. Lavori troppo, questo è il messaggio che ci lanciano.
1: Come corrono le notizie.
0: Tanti auguri da Rosalba, tua moglie, e dai tuoi figli, ti vogliono troppo bene.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao Carlo.
1: Non gli voglio essere tirate troppo le orecchie, altrimenti divento come un elefante.
0: No, no, troppo no, troppo no. Ciao Carlo, un abbraccio da Radio
1: grazie.
0: Puglia. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao,
0: ciao
1: bellissimo, ciao, grazie.

0: Siamo con un altro nostro radioascoltatore, Elio, pronto, ci sei? Pronto?
1: Sì, sì.
0: Ciao Elio, buongiorno, tanti auguri.
1: Grazie.
0: Buon compleanno, Elio. Da dove ti chiamiamo?

0: tu, eh? Hai capito chi sono?
1: No.
0: Ecco, e questo è un problema. Comunque, evidentemente ci stanno quelli che cucinano e quelli che mangiano. Tu, generalmente, da che parte stai?
1: Nessuna delle due.
0: Ah, perfetto, cioè non mangi neanche?
1: Diciamo, mangio, però non tanto.
0: Dai, almeno oggi che è il tuo compleanno, va bene? Noi ti facciamo gli auguri da parte di Radio Puglia e di questi tuoi amici, va bene?
1: Ok,

0: Pronto Mimmo, ci sei? In diretta? Sei in diretta su Radio Puglia, Mimmo? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ma sei Mimmo?
1: Sì.
0: Ciao Mimmo, sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri. Buon compleanno.
1: Grazie.
0: Ma è il tuo compleanno oggi?
1: Non lo...
0: Come?
1: Ti ho capito.
0: Non lo diciamo a nessuno, è il tuo compleanno oggi?
1: Sì.
0: Sì, beh, allora tanti auguri Mimmo.
1: Grazie.
0: 40 anni, ma bellissimo Mimmo. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: da Rosaria e poi da tutto il gruppo degli amici di TikTok, così ci scrivono.
1: Grazie.
0: È corretto?
1: Tutti.
0: La family, sì. La family.
1: Sì.
0: Ci sei, vero? Hai capito, sì, chi sono, vero?
1: Ho capito, grazie.
0: Oh, quindi ora devi offrire loro almeno qualcosa da bere, va bene Mimmo?
1: Non c'è problema.
0: Di dove sei Mimmo?
1: Dalla provincia di Bari.
0: Dove esattamente?
1: Terlizzi.
0: Oh, Terlizzi, va bene, allora ti salutiamo e ancora tanti tanti cari auguri Mimmo.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Anche a te. Ciao.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte.
2: Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno, dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
7: L'ANSPI di Contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
8: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: E ci ascoltiamo adesso le notizie del meteo.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Giornate molto calde e stabili su Puglia Basilicata, non mancheranno locali acquazzoni o brevi temporali nelle ore pomeridiane sull'Appennino Lucano, ma a farla da padrona sarà il caldo, caldo intenso nel weekend con ulteriore aumento delle temperature, punte anche di 39 gradi nelle pianure e nelle vallate più lontane dalle brezze marine, con picchi anche di 40 gradi nell'entroterra foggiano. Quindi saranno giornate molto calde, soprattutto accentuate dall'afa nelle ore notturne. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Achille Lauro, questa sua canzone Comuni immortali, come immortale è l'amore, il sentimento. Ragazzi, queste canzoni così malinconiche, è vero, a volte ci mettono un po' di tristezza, però sappiate che se vi piace ascoltarle, siete più intelligenti. Eh sì, questo è un recente studio che dice appunto che chi ascolta canzoni malinconiche è più intelligente. E adesso sono le 11.44, sempre in diretta da Radio Puglia. Ci andiamo ad ascoltare una novità, nuova, fresca di giornata, antidroga, Emma e Fabri Fibra.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

E a proposito di tormentoni, questo è Etienne di Gesh Paty. L'artista è deceduta purtroppo lo scorso 14 giugno dopo una lunga malattia, quindi doveroso per noi renderle omaggio. Divenne celebre negli anni 80 con questa canzone che scalò le classifiche di mezza Europa vendendo, pensate, più di 1,5 milioni di copie. Era il 1987.

0: 6. Ma vi ricordate anche quella pubblicità che faceva Anto fa caldo? Ragazzi, che temperature c'è lì da voi? Dai, forza, mandateci le foto dei vostri cruscotti. So che ci state ascoltando in macchina. Dai, dai, dai. 333-166-5757, questo è il nostro numero, non è che lo dovete mandare a me, ma al numero di WhatsApp di Radio Puglia,
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: così sulle note di Lucio Battisti, questo pezzo bellissimo del 1977 qui su Radio Puglia alle 12.09. L'altra mattina insieme a Maurizio abbiamo parlato proprio di una chitarra che è stata battuta all'asta, una chitarra di Lucio Battisti, battuta all'asta per ben 60.000 euro, quindi pensate un po'. Però in realtà ce n'è un'altra molto molto più costosa, una Fender, che invece è stata battuta all'asta per ben 2,7 milioni di dollari, signori, ed è una chitarra firmata da Eric Clapton, Paul McCartney e Mick Jagger, cioè mica... E adesso ci ascoltiamo Unforgivable Sinner, Lene Marlin.
1: Radio Puglia.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: materasso che vuoi tu.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

nonno Nicola, il fratello Domenico e tutto lo staff della consigliera Evolution, specialmente Provolone. Grazie e buona giornata.

di Guernica in Spagna. Pensate un po', lì ci sono 28 gradi. Ciao Roberto, ci ascolti sempre, grazie. E poi anche salutiamo il nostro amico dalla Germania, il nostro amico Antonio da Stoccarda. 35 gradi ma 40 percepiti. Ciao Antonio. E ora direttamente dal 1993, nord, sud, ovest, est, 883.

Volevo fare gli auguri a Nicolò per il suo compleanno da parte papà Mefisto, nonno Nicola, il fratello Domenico e tutto lo staff della Corsia Evoluzio, specialmente Provolone. Grazie e buona giornata.

0: ancora in diretta da Radio Puglia, siamo giunti al termine del nostro spazio mattina, in regia Danny e Giulia ai microfoni. Ecco, speriamo di avervi regalato queste tre ore di emozioni e di ricordi in nostra compagnia. Il prossimo appuntamento è a oggi pomeriggio dalle ore 15 alle 18 con Pomeriggio On Air insieme a Oronzo, e poi alle 18 la Ranking Song. Ciao!
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
14: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
13: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
14: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione

0: Steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
2: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
3: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
1: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Giornate molto calde e stabili su Puglia Basilicata, non mancheranno locali acquazzoni o brevi temporali nelle ore pomeridiane sull'Appennino Lucano, ma a farla da padrona sarà il caldo, caldo intenso nel weekend con un ulteriore aumento delle temperature, punte anche di 39 gradi nelle pianure e nelle vallate più lontane dalle brezze marine, con picchi anche di 40 gradi nell'entroterra foggiano. Quindi saranno giornate molto calde, soprattutto accentuate dall'afa nelle ore notturne. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Core fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
5: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
6: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Bari, Matera, GruppoChiarito.it.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 26 giugno 2026. È il 177esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Vigilio Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Deodato e Deodata. Si tratta di un nome devozionale tratto dal latino e significa dato a Dio. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 26 giugno del 2000 viene divulgato il terzo segreto di Fatima per volontà di Papa Giovanni Paolo II. Un testo simbolico.

0: apostolico di cui la Congregazione per la Dottrina della Fede fornisce solamente un tentativo di interpretazione.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 26 giugno ricordiamo Claudio Abbado, Max Biaggi, Paolo Maldini.
1: Le frasi del cinema.
0: È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità, ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di note, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stavano per morire ha telefonato per parlare di odio o di vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che, se lo cerchi, l'amore è davvero dappertutto. Dal film Love Actually.
1: Proverbio del giorno.
2: Chiedere è vergogna di un momento. Non chiedere è vergogna di una vita. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto. Eccoci al 26 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte subito dall'Ariete. Anche se siete abili nella vostra attività, state attenti a non dare tutto per scontato. Potreste avere delle spiacevoli sorprese. Potreste anche sentirvi fiacchi e svogliati. La realtà è che avete bisogno di una bella vacanza. Toro, attenti alla fretta, soprattutto nella guida e nei giudizi sugli altri. Siete eccessivamente diffidenti, un atteggiamento sterile che vi impedisce di andare avanti. Finirete col far perdere la pazienza anche al più dolce dei partner. Gemelli, un po' di indecisione rischia di farvi perdere tempo inutilmente, anche perché il vostro senso del dovere potrebbe farvi coinvolgere in impegni che non vi interessano e non vi giovano. Cancro, le situazioni ambigue possono andar bene per un po', ma prima o poi i nodi vengono al pettine. Vita sociale vivace che vi porterà a contatto con persone di buon livello culturale ed economico. Vi saranno utili per impostare nuovi affari. Leone, subirete qualche tentazione spendacciona. Attenzione ai sensi di colpa che potrebbero prendervi domani. Sguardi malandrini vi faranno invece sognare sul posto di lavoro. Vergine, soddisfazioni morali e materiali. Avrete una bella conferma delle vostre capacità professionali. Trovate il modo di rilassarvi comunque, magari con un esercizio di meditazione o semplicemente con un bel bagno caldo. Bilancia, troppe stelle ostili per sperare di vivere una giornata in relax. Anche se la situazione non presenta alcun rischio, vi sentirete, come al solito, presi tra due fuochi e alla fine non saprete che strada prendere. Scorpione, prima di propagandare un'idea, fate qualche indagine discreta sulle intenzioni di concorrenti e avversari. Potreste regalare il vostro asso nella manica a qualcuno che ha la possibilità di bruciarvi sul tempo. Sagittario, potreste correre il rischio oggi di confondervi le idee, avrete paura di dimenticare un appuntamento o un lavoro, ma invece riuscirete a far fronte a tutto. L'armonia di coppia oggi è tutta da riconquistare. Capricorno, giornata ricca di soddisfazioni. Non lasciatevi distrarre da cose di poco conto e dedicatevi a quanto più vi preme. Sta solo a voi decidere di riprendere in mano una situazione affettiva. Acquario, situazione ricca di tensioni, soprattutto sul fronte degli affetti. Per tutti gli altri, possibilità di vivere una piccante avventura con una persona più giovane. Se siete già impegnati, pensateci molto bene prima di dire di sì. Pesci, stabilità in amore, giornata costruttiva in cui potrete gettare le basi per sviluppi futuri anche sul lavoro. Una nuova serenità con chi vi ama vi permette di dedicarvi con più efficacia anche ai vostri progetti. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo oggi, ma vi aspetto nei prossimi giorni alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.
4: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
8: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
8: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.

0: arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Radio Puglia News.
8: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spray nasale per combattere l'Alzheimer è quanto propone un gruppo di ricerca dell'Università del Texas negli Stati Uniti. Superata con successo la fase di sperimentazione sugli animali, il nuovo farmaco potrebbe cambiare per sempre il nostro approccio a questa malattia, sempre più diffusa ma ancora ampiamente sconosciuta. Obiettivo della sua azione? La distruzione delle proteine tau più pericolose, che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'Alzheimer. Un'invisibile cortina d'aria per proteggere i lavoratori industriali è la proposta formulata da una startup statunitense, Tasaie, dall'Università del Michigan. Al centro del progetto un dispositivo simile al casco indossato dagli operai edili che, collegato ad uno zaino dal peso di circa 4 kg, dovrebbe fungere da schermo contro gli agenti patogeni responsabili dell'insorgenza di malattie respiratorie. Dopo le ottime performance fatte registrare in fase di sperimentazione, il prodotto potrebbe essere lanciato sul mercato nel 2025. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
7: Radio Puglia. Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
10: Giornate molto calde e stabili su Puglia Basilicata, non mancheranno locali acquazzoni o brevi temporali nelle ore pomeridiane sull'Appennino Lucano, ma a farla da padrona sarà il caldo, caldo intenso nel weekend con ulteriore aumento delle temperature, punte anche di 39 gradi nelle pianure e nelle vallate più lontane dalle brezze marine, con picchi anche di 40 gradi nell'entroterra foggiano. Quindi saranno giornate molto calde, soprattutto accentuate dall'afa nelle ore notturne. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Radio Puglia.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: pietra per me.
1: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
2: L'Anspi di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 26 giugno 2026. È il 177esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda San Vigilio Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Deodato e Deodata. Si tratta di un nome devozionale tratto dal latino e significa dato a Dio. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 26 giugno del 2000 viene divulgato il terzo segreto di Fatima per volontà di Papa Giovanni Paolo II, un testo simbolico di cui la Congregazione per la Dottrina della Fede fornisce solamente

0: tentativo di interpretazione. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 26 giugno ricordiamo Claudio Abbado, Max Biaggi, Paolo Maldini.
0: Le frasi del cinema. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità, ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di note, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stavano per morire ha telefonato per parlare di odio o di vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che, se lo cerchi, l'amore è davvero dappertutto. Dal film Love Actually. Proverbio del giorno.
1: Chiedere è vergogna di un momento. Non chiedere è vergogna di una vita. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera. Avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.
7: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 4143. amorusotraslochi.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
1: Da Alex Britti a Benji e Fede, viva la vasca, no? C'è anche l'inciso proprio di Alex Britti, mi bagno, mi rituffo in una vasca. 7 minuti dopo le 15, ben arrivati, questo è Pomeriggio Ner, io sono Ronzo Giglio, è un piacere stare con voi, soprattutto voglio salutare chi sta lavorando. Siete degli eroi, ragazzi, ci sono 33 gradi fuori, tranne quelli che hanno l'aria condizionata, per il resto

0: Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, la scorsa volta insomma abbiamo parlato di questa signora 71enne che aveva i testi di Cremonini scritti su un quaderno e li cantava al suo concerto ad Imola. Noi invece oggi pomeriggio avremo un tema, adesso ve lo preannuncio prima di andare in pubblicità, un tema che secondo me piglierà, perché la domanda che vi faccio è: quando ci sono quelle giornate, no, quei momenti difficili o degli esami da superare, e non mi riferisco agli esami del sangue ma a degli esami particolari da superare e delle persone toste da incontrare, qual è la vostra frase di incoraggiamento? Io conosco persone che magari si inviano la frase anche sul telefono e poi se la riguardano. Vabbè, ma ne parliamo dopo.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: palmo d'oro, permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

ma è Fabri Fibra, si chiama Antidroga e per l'appunto di quello volevo parlarvi, cioè ne parleremo tra poco, nel senso che la droga, come la musica, anzi la musica è droga per il cervello, no ragazzi? Cioè effettivamente la musica è doping, come anche alcune frasi motivazionali. Vi avevo accennato che ne avremmo parlato e ne parleremo, perché vi sto chiedendo d'ora in poi qual è la vostra frase motivazionale, quella che vi spinge ad andare avanti tutti i giorni, se ne avete una. Io ve ne citerò alcune tra poco, magari le leggeremo insieme, ma sono sicuro che voi ne avete qualcuna. 333-1665757, The Cars Drive.

0: comprare.
1: Si chiama Dorado, Mahmoud Sfera e basta. Basta aggiungerci un El davanti per chi ha la mia età, per quelli attempati come me, e si ricorderanno dei gelati El Dorado, che adesso non esistono più, esiste l'algida. Vabbè, detto questo, allora amici miei, stavamo discutendo poco fa di quelle che sono le frasi di incoraggiamento che qualcuno di voi, ma soprattutto, secondo me tutti, anche io, utilizziamo nei momenti difficili. Vi dicevo anche, a proposito di antidroga, la canzone che abbiamo sentito prima di Sfera e Fabri Fibra e Emma, che effettivamente la musica è doping per il cervello, tant'è vero che è stata bandita da alcune competizioni a livello agonistico, perché è così, ragazzi, cioè la musica, allora, poni il caso di metter su una musica motivazionale, non dico come l'Inno d'Italia di Mameli che è di un motivazionale, ragazzi, a me me gasa, però che ne so, le canzoni che fanno parte della colonna sonora di Rocky, per esempio, per dirne una, gasano tantissimo, in palestra aiutano, e anche le frasi motivazionali, no, quelle non quelle che si trovano nei Baci Perugina, ma quelle che si trovano un po' ovunque, anche sul web, sono quelle frasi che ti motivano e che nei momenti difficili, nei momenti no, di una giornata, di un periodo, incoraggiano e ti aiutano a dare di più. Ve ne do un esempio, poi magari io aspetto anche le vostre al 333-166-5757. Una di quelle che sicuramente un mio amico si è inviato sul suo smartphone è questa: non è oggi che mi arrendo. Beh, qual è la vostra, ad esempio, ragazzi? Vedete? Vedete? Questa qui, se tu la metti mentre stai facendo di panca, sono convinto che, cioè, vai oltre le 10 ripetizioni. Survivor, questa è Eye of the Tiger. Secondo me questa fa parte anche di un capitolo particolare di Rocky, e credo che sia Rocky 3, dove c'è T.E. Baracus, cioè Mr. T, che insomma lo deride un po', e poi insomma il primo incontro non è che vada poi così tanto bene, il secondo però le prende. Vi lascio

0: Dite la verità, qualunque cosa voi stiate facendo in questo istante l'avete fatta al meglio delle vostre forze, secondo me ci siete riusciti. Secondo me sì, perché con canzoni del genere che ti portano al livello massimo di forza, di potenza, beh, secondo me insomma qualcosa in più l'avete data. Oh ragazzi, mi fermo un attimo, poi insomma arriviamo dopo la pubblicità, sempre su Radio Puglia.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: sembra per me.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25 Bari. Dentistaalbania.it.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Ti svegli col mal di schiena e se fossi

0: materasso che vuoi tu.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

aria New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Radio Puglia, da oltre 40 anni, una di famiglia.
1: Ora che sono qui,

Hotel Vasco Rossi, che è iniziato giugno da Ferrara con il suo tour, poi si è fatto Olbia, Bari, sappiamo benissimo com'è andata, sold out, Ancona, e toccherà a Udine il 28 e il 29 di giugno prossimo. Quindi se siete da quelle parti, secondo me non ci sarete, ma l'avete comprato apposta il biglietto per andare proprio a seguire Vasco. Va bene, amici miei, allora, visto che insomma abbiamo iniziato con il parlare delle frasi motivazionali, ve ne cito qualcuna. Vi sto chiedendo, tramite il 333-166-5757, di raccontarmi, o perlomeno di inviarci, qual è la vostra frase motivazionale. Cioè, qual è quella frase al quale ricorrete meglio quando vi sentite un po' giù, no? Quelle frasi che vi danno sostegno. Quindi fatecele arrivare. Nel frattempo io invece vi faccio arrivare un Franco Califano con Un'estate fa su Radio Puglia.

0: Radio Puglia, come un'accetta siete, spaccate.
1: Evviva Radio Puglia, siete il numero uno. Non ci sono radio, solo quella vostra è la migliore. Radio Puglia.
2: Con Radio Puglia è tutta nata cose.

0: Pausa qui su Radio Puglia, mancano esattamente 7 minuti per la precisione alle 16. Buon pomeriggio, ben arrivati, questa è Radio Puglia, pomeriggio Nair. Io mi chiamo Ronzo Giglio, fino alle 18 con voi e vi sto chiedendo qual è la vostra frase motivazionale, quella che psicologicamente vi tira su. Arrivano dei messaggi, leggo quello di Anna. Anna, però non ci scrivi proprio da dove arriva il tuo messaggio, cioè di dove sei. La mia frase motivazionale è un bel vaff a KTM. KTM è una nota marca di motori da enduro, credo, no? Sono quei motori con le ruote non è vero, è un'altra cosa che intendeva Anna. Vabbè, Anna ci sta, a volte insomma è liberatorio. Poi invece Antonio da San Michele: ho la testa dura abbastanza per tirarmi su da solo, ma a volte un dai e Antò mi gasa tantissimo.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

ma qui su Radio Puglia, se non ci fosse Radio Puglia bisognerebbe inventarla, come dico sempre, io parlo per slogan, no? Ma che mondo sarebbe senza Radio Puglia? Allora vi sto chiedendo al 333-166-5757 di dirmi qual è la vostra frase motivazionale, cioè quella che vi tira su, no? Quella che vi aiuta durante le giornate, no? Anche con un vocale se vi va. Amelia da Putignano, credo. Amelia dice: ciao, io dico sempre tutto passerà. Beh, Amelia, per dirla, è una frase che citiamo spesso, no? Anche credo Brandon Lynn, il corvo, diceva: non può piovere per sempre. E questo è del tipo tutto passerà. Ve ne cito io un'altra. Prima vi ho detto che c'era non è oggi che mi arrendo, e anche questa passerà di Amelia, va bene, dai.

0: Ci avreste mai giurato sul fatto che Pupo, che sta cantando adesso questa bellissima canzone del 1980, si chiama Su di noi, non fosse maturo? Adesso non prendetela di lato questa mia affermazione, maturo nel senso che non aveva preso la maturità. Beh, allora si è presentato proprio affrontando l'esame di maturità nella sessione di giugno, questo, a 70 anni sto cantante qui, al Liceo delle Scienze Umane Minerva di Roma, proprio per sostenere la prima prova di italiano. Lui ha scelto il discorso di Giuseppe Saragat e penso che, insomma, la maturità Pupo l'abbia proprio presa.
1: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
7: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
9: Sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle ore 19, nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco, con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia, vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio, nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
10: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

0: Ricci, che qui da noi al sud, in Puglia, in Basilicata, diventa maledetto a me. Spesso lo dicevano, maledetto a me, che non è una frase motivazionale, assolutamente no. È quella che vi sto chiedendo invece di inviarmi anche con un vocale al 333-166-5757. Allora, diciamo che una giornata iniziata male può cambiare rotta, secondo voi, grazie ad una frase motivazionale? Secondo me sì, basti pensare quanto può fare la differenza uno scambio di messaggi tra amici, no? Tra di voi spesso, insomma, l'incoraggiamento di un amico è molto importante. Quando vi arriva questo messaggio che scrive, che dice oggi non mollare, oppure che ne so, hai già superato cose peggiori. Ragazzi, queste sono delle frasi motivazionali importanti. Andiamo a leggere ancora alcuni messaggi. Luca da Valenzano, la frase motivazionale che mi tira su, e mi ripeto quando sono giù di morale, è: ciò che non mi uccide mi rende più forte. Questa è classica, questa è classica. Mentre Vincenzo da Putignano non ha una frase motivazionale vera e propria, semplicemente ha una parola. È una parola che lo fa alzare la mattina e lo fa correre come una gazzella affinché ovviamente il leone non se lo mangi. Ed è
1: Vincenzo
0: questa.
1: Vincenzo da Putignano, il mutuo ti fa mantenere sempre allegro allegro.
0: Vedi, ciao Vincenzo, amico mio, ciao.

È la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore su Radio Puglia, e volevo fare una standing ovation per Vincenzo da Putignano, perché la parola mutuo è veramente motivazionale.

0: sarà per me.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

0: Arancia, buon pomeriggio dallo staff 40 di Perth, però ci ha abbandonato Ro, non è che dice poverini, diamo un saluto a quelli che lavorano nel panificio, che stanno sudando persino l'acqua del battesimo, della prima comunione, della cresima.
1: Un bacio
0: da tutti noi, Oronzo.
1: Ciao ragazzi, no, non è che vi abbiamo abbandonato, voi volevate essere felici, come dice Gabbani, però voi lavorate a 50 gradi e ogni volta che vi penso, anche io, non è che sudi l'acqua del battesimo, proprio sudo il 75% dell'acqua corporea, che poi è quello che abbiamo, cioè mi appassisco. Ragazzi, buon lavoro. C'è un lavoro più duro del panettiere quando c'è l'estate? Sicuramente sì. Siete tra i lavori più duri che esistano. Un applauso, bravi, bravi. Ragazzi, torniamo tra pochissimo.
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
3: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
7: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
5: stai senza pensiero.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
11: Da oltre 25 anni, Fortunello porta i autentico della Puglia direttamente a casa tua.
12: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
11: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.

0: domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Per me Radio Puglia è al primo posto e lo dirò sempre. Capito, bello?

0: Ce l'hai il bangaranga? Beh, se non ce l'hai, guarda, sei un barbone, sei un clochard. Oggi non avere il bangaranga significa essere praticamente una nullità. La canta Dara questa canzone, vincitrice dell'Eurovision Song Contest. Il bangaranga non è un'auto, non pensate che sia chissà che cosa, quindi non vi preoccupate se non ce l'avete il bangaranga. È un grido di battaglia il bangaranga, quindi diciamo che può essere anche inteso così. Allora, un altro messaggio, grazie da Bari, velocemente vi sto chiedendo qual è la vostra frase motivazionale, per l'appunto. Dice grazie da Bari, io uso la frase sono più forte dei miei pensieri e cerco di motivarmi nei giorni no del calendario. Qual è la tua frase? 333-166-5757 anche con un vocale.
1: Radio Puglia

Rosa da Monopoli, che ci vuol condividere, ci fa condividere con lei una penitenza, cioè lei ci scrive: ciao, sono Rosa e lavorare in campagna è come il forno. Siamo con voi, ragazzi, se ci state ascoltando, ovunque voi siate, che lavoriate in campagna o in un forno come gli amici di Pezze, ovunque voi siate, Radio Puglia è con voi. Cerchiamo di tirarvi su il morale, anche, vabbè, 40 gradi no, ma 33 quasi, ci siamo quasi. Beh, ragazzi, è così, pazienza.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

a circa 3 minuti, diciamo 3 alle 17, e sto leggendo alcuni dei vostri messaggi, tra pochissimo ne elencheremo. Insomma, mi avete anche mandato la temperatura sul vostro posto di lavoro, tra pochissimo ne parleremo. Voglio invece salutare un'infermiera che si chiama Marina del reparto dialisi di Putignano, perché c'è una dedica che arriva direttamente da suo marito su questa canzone qui che si chiama Cioccolata. E che cioccolata sei, Marina? Che ne so, fondente, al latte, alle nocciole, l'importante è che tu sia cioccolata. Per noi di Radio Puglia, grande cuore, perché lavori in un reparto importantissimo. Questa è per te.

0: che è una ridente località in provincia di Bari, un paesino piccolo piccolo dove si sta tutti quanti vicini, core a core, anima e core, come direbbe la Brancale. Vabbè, salutiamo lei e tutti gli amici di Cellammare. Voi ogni tanto un messaggino al 333-166-5757 mandatecelo, anche per dire ci siamo, eh. Beh, allora ragazzi, c'è la Publi, arrivo tra pochissimo, rimanete lì.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: felicità. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
8: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.

0: Summer on a Solitary Beach, questa canzone, cioè estate su una spiaggia solitaria. Ormai a trovare una spiaggia solitaria qui da noi al sud a pagare, anzi la paghiamo, ma manco c'è sta, quindi voglio dire, si sono tutte trasformate in Rio, sono simili alle spiagge di Rio de Janeiro, cioè manco il posto per puntare l'ombrellone, rischi di infilarlo da qualche parte a qualcuno. Va bene, questo è Franco Battiato, voglio salutare anche gli amici panifici, perché ci inviano il loro pensiero su quella che è la gradazione all'interno del loro posto di lavoro, come questa di questo amico qui da Bari.
1: Questa è la gradazione di un panificio. Agostino da Bari.
0: Agostino, amico mio, allora voi non potete vederla, l'immagine l'ha inviata a noi, però è un termometro che segna 90 gradi Fahrenheit, cioè andiamo in Celsius, che è meglio, sono 40 gradi Celsius, ragazzi. Se vi può consolare, amici del panificio al quale noi siamo veramente molto molto legati, se vi può consolare, esiste anche la sauna ad infrarossi, quindi fate conto che voi stiate in una sauna ad infrarossi e che stiate facendo del bene al vostro corpo. L'unica differenza è che la sauna ad infrarossi dura esattamente, che ne so, 15-20 minuti. Voi invece a 40 gradi, ci state per quasi tutto il giorno. Grande solidarietà da parte di Radio Puglia. Dai, che fai? Arriva qui il titolo della canzone di Brescia.

Ragazzi, scriveteci sempre da dove mandate i vostri messaggi, perché in questo caso, ad esempio, io voglio salutare Gianni, però il saluto lo fa Francesco, ma non sappiamo da dove. Comunque il saluto arriva da Francesco a Gianni, che è in ferie, beato lui, i colleghi della Daken. Ovviamente lui poi ha aggiunto anche, ci ha scritto che l'azienda chiude ad agosto e lui è andato via un po' prima. Che cuore ha questa azienda, voglio dire, a mandarlo prima in ferie. Arriva una nuova canzone, Giulie, Biagio Antonaccio, si chiama L'ultima canzone.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.

0: your mind, a dirla così è una parola facile, cioè libera la tua, anzi la vostra mente, ma non è facile liberare la propria mente. Prospa and Clapton è qui su Radio Puglia. Allora amici e amici, stavamo discutendo anche del fatto delle frasi motivazionali, però mi è arrivata anche questa notizia che Amadeus praticamente ha mollato la Warner, magari ne discutiamo tra poco. Invece vi lascio subito con la nuova di Gabri Ponte e Jovanotti qui su Radio Puglia, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

DNA Gabriponte, Giovanotti, acido desossiribonucleico. Pensate se l'avessero intitolato così, chi l'avrebbe mai detto? Vabbè, allora invece ci scrive Francesco da Matera, che salutava Gianni. Io poi, insomma, ho chiesto: ma da dove ci scrivi? E ha finalmente scritto: scrivo da Matera. Ah, ci ha anche scritto: se volete potete anche salutare il mio collega Vito dal magazzino, che non è in ferie, ma è come se lo fosse. malandrino. Questa è Gaia con tutta altra musica, ovviamente. Si chiama Bossa Nostra su Radio Puglia.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Napoleone Permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
7: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
8: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
9: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Quanto ci manca Michael Jackson, questo cantante, questo artista, cantautore, compositore, ballerino, che oggi purtroppo è morto nel 2009, oggi sono già passati 17 anni ragazzi, oggi avrebbe 68 anni, pensate un po', mica è tanto vecchio, cioè ragazzi è ancora giovane, pensate un po' che un certo Vasco Rossi ne ha 74, quindi vi lascio immaginare. Vedete letteralmente darsela a gambe. Ora il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un gran caldo che non dà tregua e nel weekend sarà in ulteriore intensificazione anche sulle regioni di sud-est. Giornata di sabato 27 giugno su Puglia e Basilicata con tempo per lo più asciutto ed assolato. Solo locali disturbi sono possibili sull'Appennino Lucano nelle ore centrali del giorno, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Per il resto caldo in intensificazione, temperature massime in rialzo, specie nell'entroterra, anche prossime ai 37-38 gradi, si starà un po' meglio lungo le coste. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Su Radio Puglia le migliori novità

Droga, la novità, una canzone nuova qui su Radio Puglia. Come canzone nuova è anche questa che sta arrivando in questo istante, perché è la nuova di Benson Boone, si chiama The Time of My Life, cioè il tempo della mia vita. Ragazzi, che dire, insomma, è sempre bello ascoltare musica nuova, perché Radio Puglia, che mondo sarebbe senza di lei?

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
10: A te che aspetti la tua canzone preferita per scatenarti. Buon divertimento da Radio Puglia!

0: Peggy Goo e Ira Stair qui su Radio Puglia. Mancano 9 minuti alle 17, tra pochissimo ci salutiamo, però è arrivata così tra capo e collo questa notizia oggi di Amadeus, che ha lasciato la 9, quindi il canale della Warner Bros. Discovery. Quindi si sono consensualmente detti ciao, non credo sia un arrivederci, anche perché per il momento quello che era più importante erano i dati di ascolto, e devo dire che Amadeus si contava sul fatto che avesse la possibilità di portare in Warner, quindi sulla 9, tutti o perlomeno gran parte degli ascolti e quindi dei suoi seguaci che aveva in Rai, no? Visti i grandi successi con il Festival di Sanremo. Però così purtroppo non è stato. Non è una novità il fatto che personaggi del calibro di Amadeus, ma anche più potenti, che ahimè magari non ci sono più, abbiano fatto più o meno le stesse cose. Ad esempio Pippo Baudo e Raffaella Carrà negli anni addietro, anche loro all'epoca non c'erano ancora la 9, la 7, non c'era la Warner Bros. Discovery, ma c'era Mediaset, c'era la Fininvest, c'era Berlusconi, e loro erano corteggiatissimi proprio dallo stesso, e quindi andarono, provarono, a parte Mike Bongiorno che ci è riuscito, però loro provarono, mi riferisco a Pippo Baudo e Raffaella Carrà, questo approdo alle reti Mediaset, con conseguente il ricercare il tanto agognato successo, che poi magari purtroppo non è arrivato, e poi anni dopo sono ritornati sui loro passi e sono ritornati in Rai, e lì i successi sono continuati ad arrivare. Vabbè, questa è una di quelle notizie che ci fa non piacere ascoltare, ma Amadeus troverà un posto, magari, che ne so, qui a Radio Puglia, tanto è vero. Arriva la nuova di Noemi e Vito Salamanca, si chiama Tu cosa fai stasera?
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: pomeriggio NER.
1: A mano di Rino Gaetano, un cantante, un cantautore italiano che è andato via, insomma si è celebrata la sua scomparsa qualche settimana fa, il 2 giugno 1981, alla tenerissima, diciamo così, tenerissima, ma giovane età di 30 anni. Bene ragazzi, vi saluto, vi auguro naturalmente un buon weekend, fate una buona serata e ciao, mi raccomando, statemi bene. Ciao a tutti, vi lascio con la ranking song di Danny e i 20 brani più ascoltati e richiesti qui su Radio Puglia. Buon weekend, ciao!
0: La tua distrazione creativa.
2: A Radio Puglia sono le ore 18.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
9: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
12: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

dalla 20ª, anche se a me piace partire dalla prima posizione. Dai, dai, standard, standard. Infatti c'è da presentare la 20ª, la 19ª, 18ª, 17ª e 16ª posizione. Quindi 5 posizioni a partire dalla 20ª, occupata da Anna, la novità, White Girl Wasted, scusate. Poi altra new entry come Anna, di Karol G e Manu Chao, Viajado por el Mundo. Altra new entry, nuovo ingresso nella ranking song da parte di Tommaso Paradiso con la sua novità Agitare Coca-Cola. E poi c'è anche J-Ax alla 16ª posizione. J-Ax c'era anche la scorsa settimana nella ranking song. L'ascolteremo con Ippi Yayo. Però

È iniziata da poco la Ranking Song, cos'è? La classifica delle canzoni più gettonate su Radio Puglia, le più trasmesse in questa settimana, quella che va da lunedì ad oggi, a venerdì. Saliamo, dai, dal numero 19 passiamo al numero 18 e non vediamo l'ora di arrivare al numero 1. Intorno alle 19, sì, perché la classifica dura un'ora. La diretta del venerdì, che poi va in replica sabato e domenica alle 16 e lunedì alle 18.

manca una posizione, manca una posizione, ma insomma. Ecco, una classifica fatta male, lo sapevo. E adesso? Allora, mi dicono dalla regia, e questo è il bello della diretta, questa è la diretta del venerdì, che poi riascolterete domani, dopodomani, alle 4 e lunedì alle 18. Allora, c'è stato un po' di confusione, abbiamo saltato un posto, una posizione, siamo sinceri. E qual è? La numero 17. Che è occupata da un'altra new entry di questa settimana, Mama Non Mama di Madame. Quindi questa è la 17esima, prima abbiamo ascoltato la 16esima.

una forte discussione avvenuta nel fuori onda pochi secondi fa, abbiamo capito che la coppa è mia, mea culpa, va bene, pace, mignoli, pace. Ok, allora mi chiedono dalla regia di fare pure un riepilogo, dove abbiamo fatto un po' di disordine. Ho fatto disordine, è vero, hai ragione. Okay, allora. Finora abbiamo ascoltato la numero 20, occupata da Anna, poi numero 19, occupata da Carol G e Manu Chao, numero 18, occupata da Tommaso Paradiso, numero 17, sto andando bene, a Madame, ok, numero 16, J-Ax, e l'abbiamo ascoltato. Oh, bene così. Adesso ascolteremo altre 5 posizioni, però dopo la pubblicità, perché ci sarà al numero 15 Al mio paese di Levante, Serena Brancale e Delia, poi numero 14 Irama con Cabana, 13 PTN, sorry scusa lo siento, numero 12 la Shakira con Bruno Boy, dai, e numero 11 invece c'è Ultimo con Romantica. Ascolteremo

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: Dopo la pubblicità, le altre 10 posizioni per arrivare al podio. In questa puntata di Ranking Song si riconferma il primo posto della settimana scorsa, occupato da The Bausa, che è un trio di DJ producer norvegesi.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così.

0: a Rialta Mura Bisceglie.
1: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Ma come? Devo presentare in inglese? Sofia, ma che... Ma come... non è che lo mastico tanto. Cioè, lo facciamo per i turisti. Ma che ce ne frega di turisti? È perché siamo internazionali ormai. Ma che ce ne frega? Ci ascoltano anche dal Canada. Ma che... Scusa, se vogliono ascoltare Radio Puglia, l'ascoltano... In lingua italiana l'ascoltano. Cioè, a forza! Hi guys, there is a ranking song. Are you ready?
10: I'm moving to the sun.

0: we listen another song. The last song. Last five song in the ranking song. Welcome to the Radio Puglia chart.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ma sono canzoni italiane, in inglese le devo pronunciare. Sofia, ma io non posso. No, no. No, we stand number three. Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore.

0: Oh, mi aspettavo un voto migliore. 5,5.
1: Dai, tutto sommato mi sono espresso bene in inglese.

0: per me.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo. Supporter del mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.

0: cena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
3: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità, scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Radio Puglia, sono le ore 20 e 4 minuti. Radio Puglia, news.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, mai dispersi, sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
2: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione.
1: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie e delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso. Domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: 119 gol in 2 in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un gran caldo che non dà tregua e nel weekend sarà in ulteriore intensificazione anche sulle regioni di sud-est. Giornata di sabato 27 giugno su Puglia e Basilicata con tempo per lo più asciutto ed assolato. Solo locali disturbi sono possibili sull'Appennino Lucano nelle ore centrali del giorno, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Per il resto caldo in intensificazione, temperature massime in rialzo specie nell'entroterra, anche prossime ai 37-38 gradi, si starà un po' meglio lungo le coste. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola. Presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
0: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
0: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera. Avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: materasso che vuoi tu. Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
0: Su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: fantasia.
1: Radio Puglia.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

toń mio starter pan. Prigionieri d'azca ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Prima rubavamo abiti, ora ho camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Du würdest sie mögen.
1: Radio Puglia.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.